0: Jai Gaurav Sundar Ki.
1: Jai.
0: Jai Gaurav Sundar Ki.
1: Jai.
0: Raj Gaurav Sundar Ki.
1: Jai.
0: Raj Gaurav Sundar Ki.
1: Jai.